0: Mi colonel Richard Simanava, ministre in fiarugo pirenena, non mi antefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu una trena reu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirenei tumboca, o anfa panciuna, ari, e tu una trena governante mantul. Ica, ma non tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni chilanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isel. Mamilayai alua yanareu i tutkia amni raya mandrene zaina dia generali ramanatsu. Mon general. Siamo buon dito, mon general. Tia, ta giulla andai andrecht, softo zarta, chiav ni firenena iso.
2: E che cosa ni, si andava ni so fare fana feno tultova iso. Qua, sorana, ma tutto nou, ammiro zu già, si firarin zu, ma tono uai, si quan governemata tarit.